sentito se fa. Sì, adesso c'è te. Se mai hai sentito, se mai hai sentito. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro. Domani, voi volete, non fa succedere. Non come mi perdono.

0: non mi aveva detto se casa. Se adesso c'è terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a il mio lavoro.
0: Domani. Voi avanti non fa facile.
1: Non come il mio lavoro.